Riferiremo, speriamo, la verità con me, the master, no lower, ni no what, a longitudinis, I. This is called La Gracia.